0: moshe me de ba na moye akata fu di asa mi ensa mu hu mi ana mate
1: 102.5 Why?